Umma da bocca vi chida con bene. Si tu la parla viezza americano. Quando sa parla mola sotto la luna. Umma da